0: Saturday, Sunday, what?
1: Vintage 94.1, el mix perfecto.
2: Sei più affezionato alla prima metà degli anni 90 oppure alla seconda metà? Da questa parte 1990.

0: anni 90. Parte così, è la seconda. Alexia, 1995. Spettacolo. La prima metà si gioca Snap Rhythm is a Dancer dal 92. Super hit, in quell'anno il disco più venduto al mondo. Oddio, e adesso che si fa? La seconda metà degli anni 90 si gioca Children contro gli Snap. Di nuovo la prima metà, la super hit del 93, Add Away, What is Love. La seconda metà degli anni 90, però. È difficilissimo. Sono veramente in crisi. Dal 95 la Bush, Be My Lover. Uscita nel 1993, diventata il grande successo del 94. La prima metà degli anni 90. Corona, The Rhythm of the Night. Che cartucce, che musica. Cioè, siamo fortunatissimi. La seconda metà degli anni 90 gioca Alice DJ, Better of Alone, dal 1999. Dal 93 Robin S, Show Me Love. Scegliere è difficilissimo, praticamente impossibile. Senti qui ATB, 9 PM, 98-99. Ice MC, Think About The Way, 94. Mi ha ucciso, Soril mi ha ucciso. Neisha con Restless, la prima metà o la seconda metà? Fammelo sapere nei commenti, è stata una grandissima pillola di storia.
1: Primera mitad o segunda mitad de los 90. Canciones tremendas, inolvidables.